0: 樹窿七十八號，李石宏。今晚我 solo。
1: 翻到嚟樹窿七十八啦，又頭先啱啱臨上一節完嘅時候咧，阿 Judy 就話：，誒似老賣老，好似唔一定係同個年紀有關係喎，即係其實係一個狀態嚟。
2: 係
3: 啊，係啊，我哋成日都聽到有個